0: se alzó del piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima.